0: 大哥，老五，怎么样？想出办法对付这帮恶贼了吗？
1: 大哥，
0: 小弟已经定下巧计，引诱杀害四哥和六弟的凶手上钩。今夜，在江畔的兰心亭中，我就要让他们以血还血。
1: 啊，太好了！需要哥哥做什么？啊，
0: 大哥，狄仁杰可能已经发现您身在武平。
1: 什么？这……
0: 因此，您绝不能露面。
2: 就待在府中静候佳音吧，此事一过，马上返回江州。快快，走，那样，快走，快快快，走，走。
0: 小云，今天夜里所有的恩怨都会了结，你也就彻底解脱了。哼，说的不错，我当然会解脱，可你却永远不能。哼，来啊，
3: 带
0: 夫人下去梳妆更衣。
4: 是。
3: 你慢慢的走到兰心亭中。
4: 背向栈道而坐，不许动，不许回头，也不许出声，否则立刻射死你，明白吗？
5: 你们这是白费心机，我的人绝不会上当。
4: 少废话，过去！哎，快！快！快！快！快！跟上！快呀！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快